0: che mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice. Come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo. Si trasformano, diventano mille, e se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice. Come un pittore finita la tela, sporco di vernice.

0: Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.
1: Vintage, vintage, la collezione di dischi in vinile di Love FM.

svegli e lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per

la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: contenuti. Love
1: FM. Ci sono brani che non ti abbandonano mai. Love FM è la tua connessione con le emozioni che non smettono di pulsare. Il tempo cambia tutto, ma certe canzoni restano per sempre.

0: che stai lavorando,
1: per te che stai guidando,
0: per te che stai amando.
1: Buonanotte da Love FM.
2: Non c'è figlio che non sia mio figlio.

0: 5 in punto. Love
1: FM. E mentre la notte lentamente si allontana, c'è una musica che accompagna il primo respiro del nuovo giorno. Sei su Love FM. Anche l'alba ha la sua colonna sonora.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: stazioni del tempo a Love FM.
1: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Love FM. L'anticiclone subtropicale nei prossimi giorni continuerà a interessare tutte le nostre regioni italiane, quindi nella giornata di sabato ritroveremo cielo sereno o poco nuvoloso al nord. Durante il pomeriggio si formeranno dei

0: Temporali sull'arco alpino interesseranno soprattutto le Alpi orientali tra Trentino Alto Adige, Dolomiti Venete e rilievi del Friuli. Al centro cielo sereno poco nuvoloso, grande caldo, punte di 38-39 gradi sulle centrali tirreniche. Anche al sud sostanziale stabilità con un weekend soleggiato e temperature sulle aree interne prossime 37-38 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Il weekend è il

mentre guido immersa nei miei pensieri, Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Sabato 1 agosto 2026. Mancano 152 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Alfonso.
0: Indovina un po'.
1: Ce l'ha il pennuto, ma non la rondine. Il braccio, ma non la mano. Il gatto, ma non il micio. C'è in tutto, ma non in niente. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 agosto del 1981 MTV inizia le sue trasmissioni. Il primo video mandato in onda è Video Killed the Radio Star dei Buggles.
0: Lo sapevi che...
1: In Turchia, la regione della Cappadocia ospita intere città sotterranee capaci di accogliere fino a 20.000 persone. Venivano usate come rifugi in caso di invasioni e disponevano di stalle, chiese, cucine e persino pozzi d'aria che scendevano per decine di metri.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è cinereo. Il termine indica qualcosa che ha il colore della cenere o è grigio cenere. Deriva direttamente dal latino cinereus, che a sua volta è un derivato della parola latina cinis, il cui significato è cenere.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
1: C'è una ragione se hanno scelto questo edificio, dal film Skyscraper.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
1: Ce l'ha il pennuto, ma non la rondine. Il braccio, ma non la mano. Il gatto, ma non il micio. C'è in tutto, ma non in niente. Cos'è? La doppia.
0: L'almanacco del

Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

0: Sono le 7 in punto.
1: Svegliarsi con la bella musica. Love FM.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Nel weekend è tutto più buono. Il caffè, il buongiorno, il bacio del risveglio. Buon weekend da Love FM.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buongiorno, bentornati all'ascolto del nostro oroscopo. Cominciamo un nuovo mese, un mese di vacanza. Oggi è sabato, 1 agosto. Ariete, inaugurerete il mese con una passione travolgente che metterà al centro i vostri desideri affettivi più autentici. Sarete pronti a dichiarare i vostri sentimenti con una schiettezza che lascerà il partner senza fiato. Toro, vi concentrerete sulla sicurezza materiale con una lucidità che vi porterà a fare ottimi investimenti per la casa. La vostra costanza sarà la garanzia di un inizio mese molto solido dal punto di vista economico. Gemelli, sarete al centro di scambi verbali vivaci e utili per ampliare la vostra rete di contatti sociali e professionali. La vostra mente sarà aperta a soluzioni originali che stupiranno i nuovi conoscenti. Cancro, l'intuizione vi guiderà verso scelte sagge riguardo a un acquisto importante che sognavate di fare da tempo. Sentirete il bisogno di proteggere i vostri risparmi con estrema e saggia prudenza. Leone, vivrete ore di grande carisma, pronti a esercitare la vostra leadership naturale in un progetto creativo di gruppo. Le vostre proposte riceveranno l'approvazione entusiasta di chi ammira il vostro stile unico. Vergine, metterete ordine nei vostri sentimenti, cercando di capire se una conoscenza recente può trasformarsi in qualcosa di serio. La vostra analisi non lascerà spazio a dubbi, portandovi a scelte affettive sagge. Bilancia, ricercate l'equilibrio nei rapporti e sarete ricompensati da una piacevole pace interiore durante una cena mondana. Un incontro fortunato potrebbe aprire una porta interessante per i vostri hobby preferiti. Scorpione, andrete dritti al punto in una trattativa d'affari che richiedeva coraggio e una buona dose di schiettezza. La vostra forza interiore vi permetterà di gestire ogni sfida economica con grande dignità. Sagittario, il desiderio di ampliare le conoscenze vi spingerà verso la pianificazione di un viaggio di studio all'estero. La vostra vitalità sarà il motore che vi farà iniziare agosto con un ottimismo travolgente. Capricorno, vi sentirete orgogliosi della stabilità professionale che state costruendo giorno dopo giorno con impegno costante. La vostra esperienza sarà una risorsa preziosa per chi lavora al vostro fianco in questo periodo. Acquario, sarete portatori di idee innovative che inizieranno a trovare un riscontro pratico in un progetto di volontariato. Seguite il vostro istinto originale e non temete di essere in controtendenza rispetto agli altri. Pesci, la sensibilità vi permetterà di sintonizzarvi sui bisogni profondi del partner, regalando momenti di magica complicità. Portate armonia nella coppia, ne trarrete una grande soddisfazione e gioia morale. E con questo abbiamo concluso, io vi auguro un ottimo inizio di mese. A bientôt!
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto, con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Non hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: È l'estate delle cose semplici, di una finestra aperta, del vento tra i capelli e di una canzone che non hai mai smesso di amare. L'estate è su Love FM.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: anche quando guido ascolto la Love FM. È la colonna sonora dei miei viaggi.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Love FM. L'anticiclone subtropicale nei prossimi giorni continuerà a interessare tutte le nostre regioni italiane, quindi nella giornata di sabato ritroveremo cielo sereno o poco nuvoloso al nord. Durante il pomeriggio si formeranno dei temporali sull'arco alpino, interesseranno soprattutto le Alpi orientali tra Trentino Alto Adige, Dolomiti Venete e rilievi del Friuli. Al centro cielo sereno, poco nuvoloso, grande caldo, punte di 38-39 gradi sulle centrali tirreniche. Anche al sud sostanziale stabilità con un weekend soleggiato e temperature sulle aree interne prossime ai 37-38 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Sabato 1 agosto 2026. Mancano 152 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Alfonso.
0: Indovina un po'.
2: Ce l'ha il pennuto, ma non la rondine. Il braccio, ma non la mano. Il gatto, ma non il micio. C'è in tutto, ma non in niente. Cos'è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: Il 1 agosto del 1981 MTV inizia le sue trasmissioni. Il primo video mandato in onda è Video Killed the Radio Star dei Buggles.
0: Lo sapevi che...
2: In Turchia, la regione della Cappadocia ospita intere città sotterranee capaci di accogliere fino a 20.000 persone. Venivano usate come rifugi in caso di invasioni e disponevano di stalle, chiese, cucine e persino pozzi d'aria che scendevano per decine di metri.
0: Parole preziose!
2: La parola di oggi è cinereo. Il termine indica qualcosa che ha il colore della cenere o è grigio cenere. Deriva direttamente dal latino cinereus, che a sua volta è un derivato della parola latina cinis, il cui significato è cenere.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: C'è una ragione se hanno scelto questo edificio, dal film Skyscraper.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
2: Ce l'ha il pennuto, ma non la rondine. Il braccio, ma non la mano. Il gatto, ma non il micio. C'è in tutto, ma non in niente. Cos'è? La doppia.
3: Riascolta l'almanacco quando vuoi su lovefm.it
0: e sulla nostra nuova app.

0: Love FM News.
1: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada. Jenny Di Gaetano.
2: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19.46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, 2 dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'ordine dei geologi Lorenzo Benedetto ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato, così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte.
1: Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo stamani e bollino nero. Laura Carchidi.
3: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, il ministro della Salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11

0: 2018. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni in particolare si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della campagna settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi, più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
3: Non appena comprendiamo che il segreto della felicità non sta nel possedere ma nel donare, diventiamo capaci di donare felicità e di rendere così felici noi stessi.

0: È la musica della tua vita, quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta. Su Love FM
1: è il momento delle stelle.
0: È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Buongiorno, bentornati all'ascolto del nostro oroscopo. Cominciamo un nuovo mese, un mese di vacanza. Oggi è sabato, 1 agosto. Ariete, inaugurerete il mese con una passione travolgente che metterà al centro i vostri desideri affettivi più autentici. Sarete pronti a dichiarare i vostri sentimenti con una schiettezza che lascerà il partner senza fiato. Toro, vi concentrerete sulla sicurezza materiale con una lucidità che vi porterà a fare ottimi investimenti per la casa. La vostra costanza sarà la garanzia di un inizio mese molto solido dal punto di vista economico. Gemelli, sarete al centro di scambi verbali vivaci e utili per ampliare la vostra rete di contatti sociali e professionali. La vostra mente sarà aperta a soluzioni originali che stupiranno i nuovi conoscenti. Cancro, l'intuizione vi guiderà verso scelte sagge riguardo a un acquisto importante che sognavate di fare da tempo. Sentirete il bisogno di proteggere i vostri risparmi con estrema e saggia prudenza. Leone, vivrete ore di grande carisma, pronti a esercitare la vostra leadership naturale in un progetto creativo di gruppo. Le vostre proposte riceveranno l'approvazione entusiasta di chi ammira il vostro stile unico. Vergine, metterete ordine nei vostri sentimenti, cercando di capire se una conoscenza recente può trasformarsi in qualcosa di serio. La vostra analisi non lascerà spazio a dubbi, portandovi a scelte affettive sagge. Bilancia, ricercate l'equilibrio nei rapporti e sarete ricompensati da una piacevole pace interiore durante una cena mondana. Un incontro fortunato potrebbe aprire una porta interessante per i vostri hobby preferiti. Scorpione, andrete dritti al punto in una trattativa d'affari che richiedeva coraggio e una buona dose di schiettezza. La vostra forza interiore vi permetterà di gestire ogni sfida economica con grande dignità. Sagittario, il desiderio di ampliare le conoscenze vi spingerà verso la pianificazione di un viaggio di studio all'estero. La vostra vitalità sarà il motore che vi farà iniziare agosto con un ottimismo travolgente. Capricorno, vi sentirete orgogliosi della stabilità professionale che state costruendo giorno dopo giorno con impegno costante. La vostra esperienza sarà una risorsa preziosa per chi lavora al vostro fianco in questo periodo. Acquario, sarete portatori di idee innovative che inizieranno a trovare un riscontro pratico in un progetto di volontariato. Seguite il vostro istinto originale e non temete di essere in controtendenza rispetto agli altri. Pesci, la sensibilità vi permetterà di sintonizzarvi sui bisogni profondi del partner, regalando momenti di magica complicità. Portate armonia nella coppia, ne trarrete una grande soddisfazione e gioia morale. E con questo abbiamo concluso, io vi auguro un ottimo inizio di mese. A bientôt!
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Love FM. Love FM.

0: Posta FM News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisili. In paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano e i Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati, mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate nel Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo

0: dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, la solidarietà non è dovuta il rispetto dei trattati, si commenta il premier Sanchez ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. E il fine settimana è ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero, non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Ciabatte, occhiali, un drink fresco e un classico che fa subito vacanza. Love FM, goditi la colonna sonora.

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro oppure vengono scritte dal vento. Chissà da dove arriva il mare, se parte qui o questo è già il finale, e come fanno le onde a mantenere la stessa

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: www.lovefm.it, anche per ascoltare Love FM in streaming. Suono digitale. Suono perfetto.

Sai come fare male come un mal di testa quando penso che da solo forse ci so stare, ma allo specchio poi mi guardo male. Poi c'è quel caldo

0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
1: Pensieri e parole.
2: Credo che quelli che frettolosamente chiamiamo errori siano delle panchine sulle quali sedersi a riflettere lungo quel meraviglioso viaggio che è la nostra vita.

0: quando sono al computer, ascolto Love FM. Mi fa compagnia e mi rilassa.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Melody. Love FM.
1: Love FM News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin, 21 feriti di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Torbella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del progresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Lascia che sia la musica a raccontarti qualcosa di bello. Love FM, emozioni senza tempo.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: E ora che hai la tua bella Smart TV, finalmente puoi scaricare la nuova app di Love FM. Musica per i tuoi occhi.
1: First

ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
2: Pensieri e parole.
3: Non è che alcune persone hanno la forza di volontà e altre no, e che alcune persone sono pronte a cambiare e altre non lo sono.

un piccolo stop per tornare più carichi di prima. Pochi secondi e si riparte con la musica che ti fa stare bene. Sempre su Love FM.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

0: Love FM.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: 10 e un minuto. Love FM.
1: Certe melodie sono il rifugio di cui non sai fare a meno. Love FM ti regala la musica che non conosce il passare degli anni. Il tempo vola, l'amore

0: minuto. Love
1: FM. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Non è solo una canzone, è il tuo ricordo preferito che torna a galla al primo raggio di sole. Love FM, la musica della tua estate.

0: ci hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: successi di oggi, i successi di oggi immersi nei grandi classici di ieri.
1: Ora dopo ora.
2: Sono le 16 e un minuto.
1: Love FM.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ogni nuova ora ha il sapore di una canzone che conosce a memoria. Love FM.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: E oggi hai chiesto al tuo smart speaker di aprire Love FM? Alexa, apri Love FM. Ehi Google, apri Love FM. E poi...

0: Come.
1: Love FM.
2: Previsioni del tempo a Love FM.
3: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Love FM. Nella giornata di domenica l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare gran parte dell'Italia con tempo stabile, assolato ma molto molto caldo. Al nord cielo sereno poco nuvoloso ad eccezione dell'arco alpino e della fascia pedemontana di Piemonte e Lombardia, dove ci sarà una maggiore variabilità e entro il pomeriggio scoppierà anche qualche temporale di calore. Al centro Italia tempo soleggiato, brevi temporali di calore diurni sull'Appennino, altrove sole e temperature sulla parte tirrenica fino a 38-39 gradi. Anche al sud giornata anticiclonica di sole, brevi temporali di calore sull'Appennino meridionale con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Il filo di Sofia, dal suo diario pensieri e parole.
4: Pensieri e parole.
5: Non ci sono percorsi senza ostacoli, non ci sono cammini senza cadute, ci sono però ostacoli per crescere e cadute.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

anche mentre mi alleno o faccio jogging, ascolto Love FM. Sento meno la fatica e sono più concentrato. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

saranno gli anni fa. Il tempo li fa belli, questi anni non li avrai.

non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

0: Ricordi che riemergono, emozioni che iniziano ora. Ogni momento ha la sua musica.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 59 minuti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario, pensieri e parole. Pensieri e parole.
0: Prendi l'abitudine di cercare il lato migliore nelle persone e nelle situazioni. Scoprirai che anche soltanto questo atteggiamento porta all'ottimismo e alla positività. E l'uno e l'altra portano alla serenità.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: In auto accendo Love FM e viaggio sempre con le mie canzoni senza inutili chiacchiere.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: La bellezza sta nelle cose che tornano, come certi brani che sanno ancora sorprenderti.

0: le 21 in punto. Love FM.
1: Previsioni del tempo a Love FM.
2: Un saluto agli amici di Love FM da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: La rimonta dell'anticiclone africano sul Mediterraneo centrale e sull'Italia è appena iniziata e i massimi si raggiungeranno proprio nel corso di questa prima settimana di agosto. C'è da attendersi quindi un ulteriore irrobustimento della struttura e di conseguenza anche un'amplificazione dei suoi effetti in termini di stabilità, ma soprattutto di caldo. L'unica eccezione sarà costituita da alcuni temporali di calore che potranno svilupparsi nelle ore centrali della giornata o verso sera. Dunque il tempo per questa settimana in arrivo sarà caratterizzato da sole, caldo intenso con temperature che potranno raggiungere addirittura superare i 40 gradi su diverse zone. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario, pensieri e parole.
2: Pensieri e parole.
0: Credi in te stesso e in tutto ciò che sei. Sappi che c'è qualcosa dentro di te che è più grande di qualsiasi ostacolo.

anche al risveglio, Love FM è la migliore compagnia. Con Love FM la giornata inizia bene. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: sono le 22 e 2 minuti.
1: Il tempo passa, ma certe melodie restano. Love FM ti fa vivere ogni istante con la musica che ha segnato la tua storia. Canzoni senza età, emozioni senza tempo.

0: anche mentre mi alleno. Love FM mi dà la giusta carica. Il ritmo giusto per sentirmi al top.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

0: Sono le 22 e 59 minuti. La Beppe.
1: Le canzoni non hanno bisogno di tempo, vivono nei ricordi. Love FM, il luogo dove ritrovi le emozioni che non ti hanno mai lasciato.

mentre faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: anche mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: E oggi hai chiesto al tuo smart speaker di aprire Love FM? Alexa, apri Love FM. Ehi Google, apri Love FM.
1: Vintage. La collezione di dischi in vinile di Love FM.

0: mentre cucino tra profumi e sapori? Love FM è il mio ingrediente segreto. La musica rende tutto più speciale. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso.

canzoni che hai nel cuore, la musica che segna le tue giornate. Love FM ti riporta lì, dove tutto ha avuto inizio. La colonna